fonti baga la porta. Enri di fonti baga la porta. De matti e chanti e semba, oh, e chanti e semba. E si brani internazionale. E si brani internazionale. Traverso.

radio curva e sincero. E ancora l'ole zalivia di utopia e più bravo. C'è radino rasioso, tocco, c'è peggio, ottoni di un caffè, su pizzeria, di acipo, mattino, memme, santa c'è, di uno di piace.

sento che quello, mezzo a tutti li parenti, divento d'ornasidello, lascio corso alle mie venti.